0: Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho preso in denaro sta sua. A che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.